posso tardivo. L'hai cacciato mente curamente per tu. Bevi a grande culato per me viare. Sottimo un cutel che archetti entre la saurella di monevo. Parao pas, bolido, parao pas. Nostre sueis di cluquen per saborare avventurato. Savi che su al catedral creste furagante il comoco, a tu che has raubat tut mon crena l'estiu.